nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto e invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto se, anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?